sanno i refi che sono l'album. Dalla 125 passiamo al Phantom. E se mio contro il mio non stai tu. E fa molto tempo che non parlo. Porto tu per dins, ma fora non me l'ha status. E fai del cacao per dimostrarlo. Perché se la mia sangue, la mia sangue.